0: nostres èxitos.
1: A totes hores.
2: Una Mar FM.
3: Impiccheranno Jordi con una corda d'oro. È un privilegio raro. Rubò sei cervi nel parco del re Ben.